sei scelì, rento giare di feres, due lire, ricatti, frutta nella mia borsa. Qui facciamo una fuga, un mar,

0: mai tempo a sottigliar l'ingegno.
1: A sottigliar?
0: E non contar qui del paese che andò.
1: Per forse?
0: Sì.

cuore, due lettere in suo cuore. Tu porta questa a me, sentiam la sua virtù. Già vedo che il tuo naso arde il cielo. E tu porta questa alice. Porto una spada al fianco, non sono un messer Pandaros. Riccoso!

buon onore riempirvi la pancia. No, buon onore rimettervi uno stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un cappello, no. L'onore non è chirurgo. E dunque, una parola. Che c'è in questa parola? Generale, anche voi.

0: morto. No! Vive sul coi vivi.
1: Eppure,
0: perché a corpo lo sono delusi, lo corrompe l'orgoglio, ma muova le calunnie.

Ma che scoppia ci fa? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che scoppia? Ma che sc

0: Wurzeln, Grabola, Zieh und Zwick.
1: Ascolto.
2: Sir John, s'infonder dire un ben noto proverbio popolare. Si suol dire che l'uomo apre ogni porta. Che lo pronta gli sparo, che lo provi c'è tutto.

ascolto. Io l'amo e lei non m'ama. Le scrivo, non risponde. La guardo, non mi guarda.

0: piangerò, e piangerò, vedrai,
1: netto.
0: Se mi fa storia, ti sparo una gira.

0: bell. Vedrai, se non correo, vedrai, vedrai, vedrai. Se lo corrivo,
1: ne, quel tandro, quel tandro, quel tandro, quel tandro.

0: mia lady e falsa il tuo nome.
1: Povera lady me.
0: Degna d'un re. Immagino pregia che il mio stemma mostra a gemma e gemma.

carattere un faccio del duca di Norfolk. Era sottile, sottile, sottile, era miraggio, fato leggero, gentile, gentile. Gentile, quello non è tempo, e mia verde aprile, quello non è tempo, del mio lieto maggio, quando era schizzo, flessibile e stello, chi sei chitato, ma adesso un anello, quando

violì. Chiudete le porte, guardate le stanze, mettete il pezzo, scopriamo il cinghiale, correte sull'orme sull'usta.

0: amici e fratelli, con disgusto primo, soffinarci via via. Disgusto le suona, per letti la notte, non c'è.
1: Che lavoro!
0: Cerchiamo nel letto, nel posto, nel bagno, sul

mondo ladro. Mondo rubaldo. Reo mondo. Taveriere, un bicchier di vin caldo. Io dunque avrò vissuto tant'anni, audace destro cavaliere, per essere portato in un canestro e citato al canale coi bandilini bieti, come si fa coi

il buon vino sperde le tetre folle e lo sconforto. Accende l'occhio e il pensiero, dal labbro sale al cervello, e qui vi risveglia il piccio fabbro dei trilli, un negro grillo che vibra il tuo luon brillo.

è rimasto curvo, come erbo la lama di Bilbao nello spazio lontani a rindicama. Con quel fumo e quel caldo, e la mia teppa, se in uno stiligino continuo si distempa. Poi, quando voi ben cotti,

0: dolce, l'esca in biotte.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero, alla quercia di Herne.

0: è nato pur non mi sono non
1: tutto nel mondo la luce
0: vuole no
1: è nato pur non è tutto nel mondo e poi è nato pur non è tutto nel mondo